Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.

grazia chiedo a te, Gesù Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.

piena di grazia, Signore, il tuo nome, sia santa la tua volontà, così in cielo e così in terra. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.